0: Io voglio soltanto restare con te.
1: Radio Nuova in rete, www.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Vuoi fare l'amore?

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Alla radio.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com. Ho dormito un tot.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: dimmi a domani per sempre.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Itaca per sempre, un romanzo di Luigi Malerba pubblicato nel 1997. Il romanzo è basato sul mito del ritorno di Ulisse a Itaca, tratto dall'Odissea di Omero. Il libro narra di Ulisse, re di Itaca. Viene raccontato il tredicesimo libro dell'Odissea, dove avviene il ritorno di Ulisse alla sua isola Itaca, lasciando però ampio spazio ai pensieri dell'uomo. Il romanzo è caratterizzato dalla narrazione esterna, in cui si alterna il punto di vista di Ulisse e quello di Penelope. Nel romanzo la regina riconosce immediatamente il marito Ulisse, a differenza del poema. Molti capitoli sono contraddistinti dall'introspezione di Penelope, che è del tutto assente nell'opera originale dell'Odissea. Quest'opera nasce in una maniera insolita. Nel post scriptum del libro Malerba spiega proprio come è nato questo libro e l'idea che lo ha spinto a scriverlo. È scaturita da una discussione con Pietro Pucci e la moglie dell'autore stesso. Adesso riprendiamo la nostra lettura, ci troviamo in un momento veramente culminante. Penelope ha indetto una gara. Nella reggia sono presenti i proci che vogliono la sua mano, ambiscono al trono di Ulisse, e lei, ormai stanca di attendere il marito e anche contrariata dal fatto che lui si sia presentato sotto mentite spoglie di un mendicante senza rivelarle la sua identità, spera in questo modo di spingere Ulisse a rivelarsi. E dunque indice questa gara che prevede la capacità di riuscire a tendere il famigerato arco di Ulisse e riuscire a far passare la freccia entro i 12 anelli delle scuri. Intanto Ulisse ha rivelato la sua identità a Eumeo e Filezio, chiede il loro appoggio e si appresta a entrare nella reggia.

rientrato nella sala e ho trovato Eurimaco che scaldava l'asta dell'arco direttamente alla fiamma del camino e poi andava a disporsi sulla soglia di pietra e tentava di tendere la corda per scoccare la freccia. Rosso in volto e sudato per lo sforzo, il collo teso e rigido come un tronco di quercia, gonfie le vene della fronte, dopo due tentativi falliti, subito rinunciava, abbassando lo sguardo per l'umiliazione e gettando a terra l'arco. Poi si è rivolto ai compagni seduti nel salone. «La disperazione mi opprime», ha detto con voce roca. «E non solo perché mi sfuggono le nozze con la bella e onesta regina Penelope, ma perché questa nostra vergogna sarà nota ai figli dei figli per lunghi anni». Ho capito da questa prova fallita che nessuno di noi saprà tendere l'arco di Ulisse. Parla per te stesso e non per gli altri, lo ha rimproverato Antino, dicendo che ora conveniva riprendere le libagioni e rimandare la gara all'indomani, dopo una notte di riposo. Che i coppieri versino il vino e domani gli dèi daranno vigore a chi piacerà loro. Ma non rinunciamo così facilmente a questa gara voluta dalla severa Penelope. Oltre che a noi stessi, è a lei che dobbiamo mostrare di non essere inferiori a Ulisse. Mentre i proci, rasserenati dalle parole di Antino, riprendevano a bere il vino nelle coppe d'argento, mi sono alzato dal mio seggio e ho battuto i piedi per ottenere l'attenzione della sala. Poche parole vorrei dire a voi pretendenti, ma soprattutto a Eurimaco e Antino mi rivolgo, affinché mi concedano di mettere alla prova la mia forza e vedere se la vita vagabonda e gli stenti l'hanno fiaccata o se ancora conservo quella fiamma dell'antico vigore. Quale pazza idea frulla nella tua mente sciagurata, straniero, mi ha apostrofato Antino. Già ti abbiamo accolto straccione pidocchioso alla nostra nobile mensa per insistenza di Telemaco. Ma ora i fiumi del vino hanno sconvolto la tua ragione e ti inducono a chiedere ciò che non ti compete e a offendere il rango che ha consentito a ognuno di noi di proporsi come sposo della regina Penelope. Cattiva consigliera è l'ubriachezza e grave danno rischia di procurare alla tua già meschina persona. Subito è intervenuta Penelope con voce alta e grave. Antino, non è giusto offendere l'ospite di Telemaco. O forse temi che se riuscirà a tendere l'arco e a lanciare la freccia entro i 12 anelli, possa avermi come sposa e prendere il posto di Ulisse anche nel governo dell'isola. Oppure temete che voglia rapirmi come Paride ha rapito Elena, quando ben sapete che non possiede nemmeno un tetto che lo ripari dalla pioggia. Io non credo che l'ospite abbia simili pretese, ma che voglia soltanto mettere alla prova la sua forza come in una palestra. Per il resto, non avete nulla da temere, e perciò restate ai vostri posti e vediamo che cosa sa fare questo straniero. E se non riuscirà a piegare l'arco, potrete sbeffarlo a volontà. Ma se invece vincerà la gara, si sarà meritato un maggiore rispetto e la fine dei dileggi alla sua persona. Non temiamo che ti conduca via come sposa, generosa Penelope, o che ambisca a diventare re di Itaca, ha replicato Antino. Ma che si dica in tutta l'isola e in tutto il nero continente che un povero vagabondo senza grado è riuscito a tendere l'arco di Ulisse mentre fino a questo momento i nobili pretendenti hanno dovuto arrendersi con vergogna. Questa voce d'infamia verrebbe raccontata per molti secoli ai figli dei figli, come ha detto Eurimaco. La nostra memoria finirebbe nel fango. Solo questo temiamo, generosa Penelope. Povero Antino. Nella sua superbia pensava che anche in un futuro lontano ci sarebbe stato qualche ozioso cantore che si sarebbe preso la briga di tramandare il suo nome e le vicende della piccola isola di Itaca sperduta nel grande oceano. Succederà invece che fra pochi anni verrà dimenticata anche la guerra di Troia, una impresa che a noi che vi abbiamo partecipato sembrava degna di venire scritta sulle tavole della memoria.
quante illusioni si fanno gli uomini sul futuro ordinamento del tempo e non sanno che le loro memorabili imprese presto verranno dimenticate come le rivalità fra colonne di formiche. Sciagurato Antino, che si preoccupa della memoria del mondo e non sa che fra poco verrà lui stesso cancellato da questa vita. «Dategli l'arco e vediamo che cosa sa fare», ha detto Penelope Severa. «Pare che, nonostante la vita randagia, il nostro ospite sia uomo di nobile stirpe, e perciò se riuscirà a lanciare la freccia non sarà disonore per voi, principi pretendenti. E se per caso vincerà la gara, avrà in dono dalle mie mani un ricco manto e una tunica, un'asta di lucido bronzo, una spada tagliente e ottimi calzari di cuoio, perché sicuramente vorrà riprendere i suoi vagabondaggi. Tutti sappiamo che quando un uomo si abitua alla vita randagia e ha percorso vaste regioni di terra e di mare, i viaggi iniziati per necessità diventano una schiavitù e una lussuria. Nessuno riuscirà più a tenerlo fermo in un luogo e continuerà a vagabondare per tutta la vita dimenticando la famiglia, gli amici, gli affetti e le cose che gli appartengono. E quand'anche ritornasse nella sua casa, sarebbe incapace di riprendere i sentimenti che un tempo erano un bene più prezioso dell'oro. Per questo, qualora mai vincesse la gara, fra i doni che otterrà da Penelope ci sarà anche un paio di calzari ben confezionati con solido cuoio, legati da una fibbia di bronzo, decorati a fuoco e cuciti con spago passato nella pece. Ecco, mi sono detto, Penelope sta parlando al fantasma di Ulisse. Quanta amarezza e quanto rancore nelle sue parole. Ora capisco perché ha indetto la gara. Dopo tanti anni di attesa può ancora versare qualche lacrima, ma Ulisse è scomparso dal suo orizzonte. Se mi sono lasciato trascinare dalle onde capricciose dell'avventura invece di prendere la strada diretta per Itaca, forse proprio perché segretamente temevo che i sentimenti di Penelope fossero mutati e troppo amaro fosse per me il giorno dell'incontro. E ora, con questo artificio del travestimento, mi sto dunque avvicinando alla crudele verità. Sto dunque naufragando nella mia patria, nella mia stessa casa. Penelope, non vorrei essere stata troppo esplicita quando ho parlato del vagabondaggio in terre lontane come di un vizio esecrabile che fa dimenticare la casa e gli affetti. Sono parole che mi sono uscite dal cuore, sincere e dolorose. Erano dirette a lui, ma Ulisse, avvolto nei suoi stracci, non ha battuto ciglio, o piegato le labbra, o corrugato la fronte. Duro come una pietra e impassibile è Ulisse di fronte a un evento come la gara dell'arco che immaginavo dovesse eccitare i suoi ricordi lontani e felici. Telemaco, invece, parlandomi di lui come se fosse veramente uno straniero vagabondo, dice che ha versato più di una volta lacrime salate ricordando la sua casa di Creta e la sua sposa che non vede da 20 anni. In qualche modo Telemaco ha voluto dirmi che altri reduci dalla guerra di Troia sono andati per tanti anni in giro per il mondo, pur essendo rimasti fedeli nell'animo alla loro casa. Credo che abbia voluto generosamente giustificare la finzione del padre e insieme prepararmi al momento in cui Ulisse si paleserà. Come sa bene mentire anche Telemaco, e come assomiglia al padre anche nei suoi vizi. Naturalmente io continuo a sopportare tutte le loro menzogne, ma intanto ordinerò a un esperto artigiano un paio di calzari di cui farò dono a Ulisse al momento opportuno, e gli dirò: riprendi i tuoi vagabondaggi con piede leggero sulle terre del mondo, o dispiega le vele sui mari sterminati e corri tutte le avventure per le quali hai dimostrato una così tenace vocazione. Quante cose dovrei perdonare a Ulisse? È un mentitore nato e maestro di inganni.
E questa può essere perfino una virtù quando le menzogne e gli inganni sono rivolti contro i nemici troiani o chiunque voglia porre ostacoli sulla sua strada. Ma che abbia deciso di usare questi mezzi contro la sua sposa è una tristissima e imperdonabile infamia. Ho sofferto tante amarezze sotto il tetto di questa casa e una nuova amarezza si è aggiunta a quelle antiche. Che si riprenda dunque la gara. Ormai la competizione è fra Antino e Ulisse e io dovrò stare ai patti e concedermi al più forte dei due. O accogliere Antino come successore di Ulisse e come signore unico di questa reggia nel caso sciagurato che vinca la gara, oppure riprendere il mio posto al fianco di Ulisse amato, anche se la sua finzione mi ha allontanata da lui più di 20 anni di assenza. Ogni notte ho sognato di stringermi al suo corpo duro come il bronzo e di baciare una a una le cicatrici della guerra. Ma quando occorre, so dominare i miei sentimenti e punire la sua superbia. Se Ulisse vorrà conquistarmi, sarà un assedio più difficile di quello di Troia intrapreso tanti anni fa insieme agli Achei. Telemaco è intervenuto e ha detto che io non devo decidere se si debba continuare la gara, ma che questa decisione è compito suo. Non mi dispiace che Telemaco faccia sentire la sua voce con autorità anche contro di me. Vai nelle tue camere, madre, mi ha detto, e lascia che gli uomini in questa casa decidano quello che si deve fare e quello che non si deve. Non mi sono opposta alla volontà di Telemaco, anche se i suoi modi erano bruschi più del necessario. Sono dunque salita nelle mie stanze, ma ben decisa a non rimanervi rinchiusa in un momento come questo in cui la vera protagonista della contesa sono io. Né Ulisse né Telemaco riusciranno a ridurmi un arredo della casa come stanno tentando di fare. Ho occhi per vedere e orecchie per sentire e perciò, come ho fatto tante volte anche in occasioni mediocri, mi nasconderò dietro la tenda in cima alla scala e da lì avrò notizia di quanto accade giù nella grande sala. Entrata nelle mie stanze, ho rivolto lo sguardo alla pallida luna che già ho interrogato per tante interminabili notti. Sono stanca di tutto ciò che avviene in questa casa. Quanti pensieri, quanta tristezza e quanta solitudine si sono disperse in cielo fra le mie stanze e la luna lassù in alto durante tutti questi anni di attesa. E ora la luna che fa crescere le piante in mari è fredda e muta, a tratti si nasconde dietro le nuvole e ignora le mie pene. Qualcosa muore ogni giorno dentro di me. Mi sento come un guscio vuoto, è vero. Ma dovrei arrendermi proprio ora che Ulisse sta per imbracciare l'arco e forse una soluzione è ormai prossima? Ma che cosa succederà alla ripresa della gara? Sarà in grado Ulisse, dopo 20 anni dissipati in avventure inutili e faticose, di piegare l'arco come un tempo? No, non devo perdermi in logoranti rimpianti del passato, ma seguire dietro la tenda ciò che avviene giù nella grande sala affollata dove si decide il mio destino e quello di Itaca. Ulisse. Appena ho avuto l'arco fra le mani, l'ho accarezzato come un musicante accarezza la cetra. Un marinaio maneggia il timone della nave prima di sciogliere gli ormeggi. Ho controllato che il legno di bianco frassino non fosse tarlato e i supporti di metallo fossero ben saldi. Poi ho passato l'asta sul metallo per pulirla del grasso. Finalmente mi sono sputato sui palmi delle mani e ho afferrato i due capi metallici dell'arco. Ne ho assaggiato la resistenza per 2 volte e infine, con una mossa forte e repentina, ho piegato il legno per tendere la corda. Un brusio di meraviglia si è levato dalla sala. Ho girato intorno lo sguardo e con un gesto di sfida ho pizzicato la corda che ha emesso un suono festoso e vibrante,
ma lugubre all'orecchio dei proci, di nuovo immobili e silenziosi. I più giovani mi osservavano sbigottiti, perché avevano capito che quell'oggetto mi era familiare e che lo avrei usato con una perizia degna di Ulisse. Ho pizzicato di nuovo la corda mentre i proci cominciavano a dare segni di impazienza. «Hai fra le mani un arco, non una cetra!» ha gridato Antino furente, e tutti gli hanno fatto coro con esclamazioni di protesta. Allora lentamente ho gettato a terra il mantello di stracci, poi ho preso una freccia dalla feretra apprestandomi al lancio. Ma ancora una volta sono rimasto immobile con la freccia in mano, provocando nuova tensione nella sala. Ho gettato lo sguardo attraverso i 12 anelli allineati, poi ho gonfiato il petto con un respiro profondo. Un tempo, quando il lancio era perfetto, ricordo che la freccia non sfiorava nemmeno gli anelli delle scuri. «Forza! Facci vedere che cosa sai fare, vagabondo!» Finalmente ho teso la corda di slancio piegando l'asta dell'arco. Ho preso la mira e ho scoccato la freccia che ha attraversato con un sibilo tutti i 12 anelli delle scuri ed è finita in una pioggia di scintille contro la parete di marmo in fondo alla sala. Un brusio di sgomento ha percorso la sala da un capo all'altro e di nuovo si è fatto un silenzio di piombo mentre io mi rivolgevo a Telemaco. «Non ti ha disonorato l'ospite che generosamente hai accolto nella tua reggia e ammesso alla gara, Telemaco? L'arco si è piegato facilmente sotto le mie mani e la freccia è partita nella giusta direzione. Questa è la mia risposta alle beffe dei proci, che ora mi guardano con il rispetto che ho ben meritato, anche se ancora desiderano cacciarmi da questa casa come se fossero loro i padroni. D'ora in avanti occuperò un seggio stabile alla mensa regale», ho detto rivolgendomi ai proci ammutoliti per lo stupore. «Ma con ogni diritto, perché io non sono un usurpatore come voi. Disponetevi pure al cibo e al vino, che sono le vostre occupazioni predilette e oggetto di tutti i vostri pensieri, e sollevate il vostro animo sbigottito con la musica ancora per poco. Se la cetra e il canto e il fumo della carne arrostita non riusciranno a scacciare i vostri timori, ci riuscirò io servendomi di questo arco e di queste frecce». Mi sono spogliato dagli stracci da vagabondo che ancora mi coprivano il petto e ho parlato con voce alta e minacciosa. «Ora la festa è finita e non saranno più i 12 anelli delle scuri il bersaglio delle mie frecce». Così dicendo, ho scoccato una freccia che ha colpito Antino alla gola, proprio mentre stava alzando il calice d'argento colmo di vino. Antino è stramazzato al suolo riverso con un rantolo, mentre dalla ferita e dalla bocca gli usciva un fiotto di sangue. È caduto a terra il calice pieno di vino e sono cadute le vivande alle quali stava per mettere mano. I proci sbigottiti si sono rintanati dietro le colonne e negli angoli della sala hanno cercato con gli occhi le loro armi che prudentemente io e Telemaco avevamo nascoste. «Hai ucciso il più nobile e forte tra i giovani di Itaca, e questo delitto sarà la tua condanna a morte», ha gridato Ctesippo, tenendosi al riparo di una colonna. «Perché vi nascondete? Dov'è finita la vostra arroganza? Dov'è finito il vostro orgoglio?» ho detto rivolgendomi a tutti i proci. «Avete sperato nella mia morte e avete fatto scempio delle mie proprietà. Avete sedotto le mie ancelle e avete corteggiato senza pudore la mia sposa. Ma ora come cani dovete morire per scontare tutti insieme i vostri comportamenti infami». Tutti i proci tremarono sulle ginocchia terrorizzati perché finalmente avevano capito chi ero. E qui ci fermiamo per oggi. Ulisse è uscito allo scoperto. Solo lui poteva tendere l'arco e
compiere la mirabolante impresa di oltrepassare con la freccia i 12 anelli. Quello che succederà dopo lo scopriremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu, con Itaca per sempre di Luigi Malerba. Un abbraccio a tutti voi. Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Riconosciamoci tutti peccatori e invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio. Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio, di fronte ai tuoi uccisori. Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Io ho detto: li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo, se non temessi l'arroganza del nemico. Non si ingannino i loro avversari.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Non dicano: la nostra mano ha vinto. Non è il Signore che ha operato tutto questo. Sono un popolo insensato e in

0: essi non c'è intelligenza.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Come può un uomo solo inseguirne mille, o due soli metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati?
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Sì, vicino è il giorno della loro rovina, e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi, e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ci sono 3 passaggi che possiamo sottolineare in questo brano. Il primo è quando Gesù dice: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Quando Matteo, l'evangelista Matteo, parla di ricchezza piuttosto che di povertà, a differenza dell'evangelista Luca, non dà un significato primariamente materiale, ma lo spiritualizza anche nelle beatitudini. Se ci ricordiamo il discorso alla montagna, beati i poveri di spirito, beati coloro che hanno fame della giustizia. Quindi dà un valore primariamente spirituale alla ricchezza e alla povertà. Quindi ecco, questo ci aiuta a capire che il pericolo non è tanto la ricchezza di chi ha tante cose, ma è l'essere posseduti dalla ricchezza. Ieri abbiamo letto il brano del giovane ricco, no? Che torna a casa perché non riesce a rinunciare ai suoi beni. È interessante che il termine della Vulgata, cioè del testo latino della Bibbia, che è la migliore traduzione ad oggi dell'originale greco, non dice aveva molti beni, dice aveva molta possessiones, cioè aveva molte possessioni. Come a dire, la ricchezza diventa pericolosa quando non siamo noi a possedere i beni, ma sono i beni che ci possiedono. Perché? Perché significa che abbiamo un ambito, un piccolo spazio che riserviamo a noi, nel quale non permettiamo alla grazia di entrare. C'è una frase che è pericolosa dal punto di vista spirituale, quando diciamo: ah, ma io sono così. Cioè giustifichiamo lo status quo, giustifichiamo il nostro essere, giustifichiamo le nostre mancanze davanti a Dio, e questo non consente alla grazia di entrare e di trasformarci. Il secondo passaggio è quando dice: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile, che è conseguenza del passaggio precedente. Quelle fragilità che noi non riusciamo a superare, quelle paure che non riusciamo a affrontare, quei limiti che non riusciamo ad accettare, ecco, questo è impossibile agli uomini, ma se ci apriamo alla grazia di Dio, se rinunciamo a quelle ricchezze che sono in realtà le nostre povertà, il Signore può agire, perché per Lui tutto è possibile. L'ultima cosa è diventata, diciamo, un proverbio, anche se non sempre, diciamo, come posso dire, è ripetuto con cognizione di causa, con consapevolezza. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno i primi. Contestualizzato rispetto al brano, che significa? Coloro che hanno lasciato tutto, e tra questi ci mettiamo coloro che vivono il Vangelo, e anche tra quelli che vivono il Vangelo chi, come noi consacrati, prova, per grazia di Dio, a viverlo in maniera anche più radicale. Noi in realtà siamo gli ultimi nella società perché siamo dei perdenti. La società attuale è fondata sul diritto di proprietà, sulla proprietà privata, e noi abbiamo fatto voto di povertà, quindi siamo dei perdenti. La società attuale si basa sull'autodeterminazione, noi invece abbiamo fatto voto di obbedienza. La società attuale si basa sul sesso sempre, comunque, a tutti i costi, in ogni modo, anche nei modi più perversi. Noi invece abbiamo fatto voto di castità. Quindi noi siamo a tutti gli effetti gli ultimi, i perdenti. Però il Signore ci dice che chi rinuncia alle proprie ricchezze, che ripeto in realtà sono povertà per il regno dei cieli, poi saranno i primi. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere.
1: E diciamo insieme: donaci, Signore, la povertà di spirito.
2: Donaci, Signore, la povertà di spirito.
1: Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, perché siano modello di sobrietà e diano esempio di saggezza ed equilibrio nell'uso dei beni di questo mondo, preghiamo.
2: Donaci, Signore, la povertà di spirito.
1: Per tutti i discepoli del Signore, perché abbiano il dono del discernimento per non lasciarsi assorbire eccessivamente dalla necessaria ricerca del benessere, resistendo alla tentazione dell'avidità, preghiamo.
2: Donaci, Signore, la libertà di spirito.
1: Per coloro che hanno abbracciato la povertà liberamente scelta per il Regno dei Cieli, affinché possano sperimentare la gioia di ricevere il centuplo dell'amore e della gratuità, preghiamo.
2: Donaci, Signore, la povertà di spirito.
1: Per quanti sono ricchi di beni materiali, perché ascoltino il grido dei poveri e si aprono alle loro necessità, preghiamo.
2: Donaci, Signore, la povertà di spirito.
1: Per ciascuno di noi, affinché manteniamo viva la memoria della nostra debolezza e ci affidiamo più alla misericordia di Dio che alle nostre forze, preghiamo.
2: Donaci, Signore, la povertà di spirito.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Anna e Alfredo, preghiamo.
2: Donaci, Signore, la povertà di spirito.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della Tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci hai chiamati a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
0: La pace sia con te.
3: Con il tuo spirito.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia,
2: tu nell'annuncio dell'angelo a Maria
0: hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata. Un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Alcuni edifici sono stati danneggiati. Si registrano diversi feriti. In Ucraina 5 persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, così il presidente israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato americano Kushner. L'inviato americano promette la smilitarizzazione dei miliziani palestinesi già nei prossimi giorni. Washington è in pressing sul piano per Gaza. Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla striscia. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto le preziose tavole di Antonello da Messina.
2: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine. Sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta di fronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattata l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione, senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: In Siria c'è stata una notizia di poco fa: raid aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest del paese. Nelle prime ore di martedì mattina un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhur nella provincia di Idlib, fanno sapere fonti della sicurezza, precisando che nello scalo sono presenti forze del Ministero della Difesa. Torniamo in Italia. Si cerca l'aggressore del 24enne ferito mortalmente ieri pomeriggio nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il giovane di origine africana, nato a Roma nel 2002, è morto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'aggressione avvenute in una zona considerata una delle principali piazze di spaccio della città, ma nessuna pista viene comunque esclusa. È tutto, grazie per l'ascolto. Radio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: E adesso

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Alcuni edifici sono stati danneggiati, si registrano anche diversi feriti. E 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, così il presidente israeliano Netanyahu nell'incontro con l'inviato americano Kushner, che dal canto suo promette la smilitarizzazione dei miliziani palestinesi già nei prossimi 30 giorni. Washington in pressing sul piano per Gaza. Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla striscia. In Iran, alla scadenza del memorandum, Trump minaccia l'Oman, che sta trattando un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, dice Trump. Intanto l'Agenzia Marittima Britannica del Commercio fa sapere che una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato il ferimento di un membro dell'equipaggio. Al momento non si segnalano impatti ambientali. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto le preziose tavole di Antonello da Messina. Rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al museo di Messina e sul perché non siano scattati. E caccia al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Resta in gravi condizioni IL3P, 20 anni, l'attaccante del Cagliari, in coma farmacologico all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Portocervo. Il giocatore ha i polmoni pieni di acqua. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali. Si cerca l'aggressore del 24enne ferito mortalmente ieri pomeriggio nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il giovane è nato a Roma nel 2002, morto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'aggressione avvenuta in una zona considerata una delle principali piazze di spaccio della città. Ma nessuna pista viene esclusa. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi per la nostra consueta rubrica Caccia di Eventi, manifestazione nel nostro territorio. Oggi con voi per Festival Storie. Ritornerà dal 23 agosto al 29 dicembre Festival Storie.

altri 15 ad ingresso libero, per un totale di ben 24 eventi che animeranno i 12 comuni. L'inaugurazione è in programma domenica 23 agosto alle ore 21:15 a Montefiore dell'Aso, al Polo Museale San Francesco, con Serena D'Amato e Daniela Damiani, protagoniste dello spettacolo dedicato alla pizzica salentina. Ecco alcuni degli appuntamenti di Festival Storie del mese di agosto, settembre, una parte di ottobre. Martedì 25 agosto a Ponzano di Fermo, sul sagrato la chiesa di San Marco, alle ore 21:15, l'appuntamento è con Federico Buffa, che racconterà il mito Diego Armando Maradona. Mercoledì 2 settembre, sempre a Ponzano di Fermo, Natascia Stefanenko, che, intervistata da Raffaele Vitali, presenterà Dalle Marche con amore. Sabato 5 settembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale di Penna San Giovanni è il spazio invece all'Orchestra Mercadante con It Vorria Vasà, omaggio alle grandi melodie napoletane. Venerdì 11 settembre alle ore 21:15 al Teatro Beniamino Gigli di Monsan Pietro Morico, Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21:15 Federico Buffa ritornerà, e questa volta sarà a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e Grande Torino. Sabato 26 settembre alle ore 21:15 all'Auditorio Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano, Gioia Bartali racconterà Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. Domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplanio e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. Venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Materano arriveranno Julian e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista invece Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Maragona nell'incontro Etica e Valori nello Sport dedicato alle scolaresche. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Lautizzi. Okay.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita, Edizioni Bompiani.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La tensione nel Golfo Persico, un'imbarcazione che stava attraversando lo stretto ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Lo ha reso noto l'Agenzia Britannica per le Operazioni di Commercio Marittimo. Ieri Trump ha minacciato di bombardare l'Oman per i colloqui con Teheran per la gestione dello stretto e oggi il presidente turco Erdogan esorta il tycoon a continuare i colloqui con l'Iran, offrendo il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. In Siria, raid aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nella provincia di Idlib nelle prime ore di questa mattina. Damasco accusa Israele del raid, aggiungendo che l'attacco ha causato solo danni materiali. Secondo Times of Israel, sarebbe il primo attacco di questo tipo da parte dell'aeronautica israeliana da marzo 2026. In Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, 10 le persone che sono rimaste uccise, 8 i feriti, e nella notte circa 620 droni ucraini sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Edifici sono stati danneggiati e si registrano feriti. Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord e oggi il maltempo si sposta al sud con l'allerta gialla in 7 regioni. E il caldo delle settimane scorse, la siccità hanno messo in ginocchio i campi, i costi aumentano con nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo alcune voci al microfono di Erika Calvani.
2: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
3: Qui al mercato no, ma le cose nelle frutterie tantissimo, a voglia.
4: Qua al mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto questo cambiamento.
5: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
2: Anche al mercato?
5: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
6: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
2: Alti, prezzi alti, anche al mercato?
3: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: L'aeroporto di Catania riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Nella notte sono stati lanciati 791 droni ucraini su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Nei raid sono rimaste ferite 3 persone, fra cui un bambino di 10 anni. Un incendio è scoppiato in un edificio. Resta alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave, non meglio precisata, è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Si era parlato di una vittima, mentre l'addetto stava manovrando per uscire dallo stretto di Hormuz. Lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia: Hormuz resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Torniamo in Italia. Un detenuto, un cittadino egiziano di 19 anni, è morto per l'esalazione di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola, ieri sera ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco e deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Il giovane era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito a una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti per la polizia. Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. L'udienza è stata fissata per il 15 ottobre. Il processo riguarda la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025. Per altri 5 morti contestati, le indagini sono ancora in corso. Lutto nel mondo del cinema. È morto Fulvio Lucisano, aveva 98 anni, protagonista da oltre 70 anni della grande produzione italiana. Nato a Roma nel 1928, Lucisano ha mosso i primi passi alla fine degli anni 40 all'Istituto Luce. Tra i tantissimi titoli prodotti, Ricomincio da 3, Il grande cocomero, Ninfa, Plebea. Il museo regionale a Cascina, Messina, è da oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi di allarme al museo che non sono scattati ed è caccia anche al basista. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: No, è mio!
3: È mio!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: C'è un caldo che non è solo una condizione atmosferica, è una presenza fisica, quasi un personaggio a sé, che pesa sulle spalle, acceca gli occhi e a volte spinge a fare cose che altrimenti non faremmo.

Russell stringe amicizia con Raymond, un vicino di casa dei Modiloschi, che ha rapporti violenti con la sua amante, una donna di origine araba. Raymond chiede a Mursol di scrivergli una lettera per attirare la donna e poi umiliarla, e Mursol accetta con la stessa mancanza di giudizio morale con cui affronta ogni altra richiesta della vita. Non è cattiveria, esattamente, è piuttosto un'assenza quasi totale di quel filtro etico che normalmente ci fa valutare le conseguenze delle nostre azioni sugli altri. Mursol ascolta Raymond raccontare i dettagli della relazione violenta, il pestaggio della donna, la rabbia repressa, e reagisce con lo stesso tono neutro con cui commenterebbe il tempo atmosferico, senza mai fermarsi a chiedersi se stia facendo qualcosa di giusto o sbagliato. Un giorno Mursol, Raymond e Marie vanno al mare in una casa di un amico. Lì incontrano il fratello della donna maltrattata da Raymond e altri uomini del suo gruppo. E la tensione da Raymond e altri uomini del suo gruppo. E la tensione tra i due gruppi cresce. Un primo scontro fisico scoppia sulla spiaggia, rapido, quasi grottesco nella sua brutalità improvvisa, e lascia Raymond ferito a un braccio e alla bocca. Il sole, in questa parte della storia, diventa quasi un personaggio ossessivo, descritto in ogni dettaglio, in ogni riflesso accecante, sull'acqua, in ogni goccia di sudore. Mursol cammina lungo la spiaggia in un momento di calore insopportabile, con la testa che gli scoppia, con la luce che gli acceca la vista, mentre Raymond, ancora sanguinante, gli affida per precauzione la propria pistola. È in quel momento, sotto quel sole implacabile, quasi fisicamente opprimente, che la storia si avvia verso il suo punto di non ritorno. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi ha come parola sole. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro frammento di questa storia.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Resta alta la tensione nel Golfo, colpita una nave nello stretto di Hormuz, ferita una persona. In Medio Oriente nulla di fatto dall'incontro fra Kushner e Netanyahu, che ribadisce no al piano per Gaza. Ucraina, attacchi russi nella regione di Kharkiv, 10 le vittime. Kiev lancia oltre 700 droni contro il territorio russo. Scia di femminicidi nel veneziano, nonostante gli ammonimenti, un uomo ha ucciso l'ex compagno e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel cagliaritano. Sport, rientra tra gli applausi Sara Curtis, la campionessa europea dei 50 d'orso, che ha segnato anche il nuovo primato del mondo, pronta a ripartire per gli States, dove continuerà ad allenarsi. Buongiorno da Antonella Mitola. In Medio Oriente nulla di fatto nell'incontro ieri fra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressione a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed è alta la tensione nel Golfo Persico, una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio mentre manovrava per uscire dallo stretto di Hormuz, lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia Hormuz e resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Il conflitto in Ucraina vive sempre più di pesanti attacchi e contrattacchi aerei. Oltre 600 droni armati ucraini sono stati lanciati sulla regione di Mosca. I russi rispondono con una raffica di missili che uccidono almeno 10 persone nella regione di Kharkiv. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Tra la notte scorsa e stamane, 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino, almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa, che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 i suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: scia di femminicidi, nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso l'ex compagna nel veneziano e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel cagliaritano. Sentiamo Lucia Ascione.
4: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente. Così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto ieri a Cagliari dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito Alessandro Pintus le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione: duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per l'esalazione di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola ieri sera, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco ed è ceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. In Colombia gli abitanti di Cali ieri sera hanno tenuto una veglia di preghiera in memoria delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 di una settimana fa, che ha ucciso 289 persone. E mentre in Colombia è tempo di bilanci, l'Indonesia trema ancora. Nuova scossa sull'isola di Sumatra di magnitudo 6.1. Sentiamo Pierluigi Vito.
5: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord. Oggi il maltempo si sposta al sud, allerta gialla in 7 regioni, ma il gran caldo e la siccità delle scorse settimane hanno messo in ginocchio i campi, con un aumento dei costi e relativi nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo le voci di alcuni consumatori al microfono di Erika Calvani.
6: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
7: Qui al mercato no, ma le cose nelle frutterie tantissimo, a voglia.
8: Qua al mercato è particolare, perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì, ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
9: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
6: Anche al mercato?
9: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
10: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
6: Alti, prezzi alti, anche al mercato?
7: Qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dallo stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È stata dunque disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il museo regionale a Cascina di Messina è oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri. Le verifiche si concentrano in particolare sui sistemi di allarme al museo che non hanno funzionato. Lo sport, paragone con la Pellegrini, pesante ma fa onore. Così sarà Curtis, il rientro dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri dorso, segnando il nuovo record del mondo. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis.
11: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'allenamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale per il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno, ecco. Partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
1: Segnali di miglioramento per Gel Trepi, il giovane attaccante di 20 anni del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Trepi è ricoverato a Sassari in terapia intensiva ed è ancora intubato in coma farmacologico. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Itaca per sempre, un romanzo di Luigi Malerba pubblicato nel 1997. Il romanzo è basato sul mito del ritorno di Ulisse a Itaca, tratto dall'Odissea di Omero. Il libro narra di Ulisse, re di Itaca. Viene raccontato il tredicesimo libro dell'Odissea, dove avviene il ritorno di Ulisse alla sua isola Itaca, lasciando però ampio spazio ai pensieri dell'uomo. Il romanzo è caratterizzato dalla narrazione esterna, in cui si alterna il punto di vista di Ulisse e quello di Penelope. Nel romanzo la regina riconosce immediatamente il marito Ulisse, a differenza del poema. Molti capitoli sono contraddistinti dall'introspezione di Penelope, che è del tutto assente nell'opera originale dell'Odissea. Quest'opera nasce in una maniera insolita. Nel post scriptum del libro Malerba spiega proprio come è nato questo libro e l'idea che lo ha spinto a scriverlo. È scaturita da una discussione con Pietro Pucci e la moglie dell'autore stesso. Adesso riprendiamo la nostra lettura, ci troviamo in un momento veramente culminante. Penelope ha indetto una gara. Nella reggia sono presenti i proci che vogliono la sua mano, ambiscono al trono di Ulisse, e lei, ormai stanca di attendere il marito e anche contrariata dal fatto che lui si sia presentato sotto mentite spoglie di un mendicante senza rivelarle la sua identità, spera in questo modo di spingere Ulisse a rivelarsi. E dunque indice questa gara che prevede la capacità di riuscire a tendere il famigerato arco di Ulisse e riuscire a far passare la freccia entro i 12 anelli delle scuri. Intanto Ulisse ha rivelato la sua identità a Eumeo e Filezio, chiede il loro appoggio e si appresta a entrare nella reggia.

entrato nella sala e ho trovato Eurimaco che scaldava l'asta dell'arco direttamente alla fiamma del camino e poi andava a disporsi sulla soglia di pietra e tentava di tendere la corda per scoccare la freccia. Rosso in volto e sudato per lo sforzo, il collo teso e rigido come un tronco di quercia, gonfie le vene della fronte, dopo due tentativi falliti, subito rinunciava, abbassando lo sguardo per l'umiliazione e gettando a terra l'arco. Poi si è rivolto ai compagni seduti nel salone. «La disperazione mi opprime», ha detto con voce roca, «e non solo perché mi sfuggono le nozze con la bella e onesta regina Penelope, ma perché questa nostra vergogna sarà nota ai figli dei figli per lunghi anni». Ho capito da questa prova fallita che nessuno di noi saprà tendere l'arco di Ulisse. Parla per te stesso e non per gli altri, lo ha rimproverato Antino, dicendo che ora conveniva riprendere le ribagioni e rimandare la gara all'indomani, dopo una notte di riposo. Che i coppieri versino il vino e domani gli dèi daranno vigore a chi piacerà loro. Ma non rinunciamo così facilmente a questa gara voluta dalla severa Penelope. Oltre che a noi stessi, è a lei che dobbiamo mostrare di non essere inferiori a Ulisse. Mentre i proci, rasserenati dalle parole di Antino, riprendevano a bere il vino nelle coppe d'argento, mi sono alzato dal mio seggio e ho battuto i piedi per ottenere l'attenzione della sala. Poche parole vorrei dire a voi pretendenti, ma soprattutto a Eurimaco e Antino mi rivolgo, affinché mi concedano di mettere alla prova la mia forza e vedere se la vita vagabonda e gli stenti l'hanno fiaccata o se ancora conservo quella fiamma dell'antico vigore. Quale pazza idea frulla nella tua mente sciagurata, straniero, mi ha apostrofato Antino. Già ti abbiamo accolto straccione pidocchioso alla nostra nobile mensa per insistenza di Telemaco. Ma ora i fiumi del vino hanno sconvolto la tua ragione e ti inducono a chiedere ciò che non ti compete e a offendere il rango che ha consentito a ognuno di noi di proporsi come sposo della regina Penelope. Cattiva consigliera è l'ubriachezza e grave danno rischia di procurare alla tua già meschina persona. Subito è intervenuta Penelope con voce alta e grave. Antino, non è giusto offendere l'ospite di Telemaco. O forse temi che se riuscirà a tendere l'arco e a lanciare la freccia entro i 12 anelli, possa avermi come sposa e prendere il posto di Ulisse anche nel governo dell'isola. Oppure temete che voglia rapirmi come Paride ha rapito Elena, quando ben sapete che non possiede nemmeno un tetto che lo ripari dalla pioggia. Io non credo che l'ospite abbia simili pretese, ma che voglia soltanto mettere alla prova la sua forza come in una palestra. Per il resto, non avete nulla da temere, e perciò restate ai vostri posti e vediamo che cosa sa fare questo straniero. E se non riuscirà a piegare l'arco, potrete sbeffarlo a volontà. Ma se invece vincerà la gara, si sarà meritato un maggiore rispetto e la fine dei dileggi alla sua persona. Non temiamo che ti conduca via come sposa, generosa Penelope, o che ambisca a diventare re di Itaca, ha replicato Antino. Ma che si dica in tutta l'isola e in tutto il nero continente che un povero vagabondo senza grado è riuscito a tendere l'arco di Ulisse mentre fino a questo momento i nobili pretendenti hanno dovuto arrendersi con vergogna. Questa voce d'infamia verrebbe raccontata per molti secoli ai figli dei figli, come ha detto Eurimaco. La nostra memoria finirebbe nel fango. Solo questo temiamo, generosa Penelope. Povero Antino, nella sua superbia pensava che anche in un futuro lo

soldato Antino che si preoccupa della memoria del mondo e non sa che fra poco verrà lui stesso cancellato da questa vita. «Dategli l'arco e vediamo che cosa sa fare», ha detto Penelope Severa. «Pare che, nonostante la vita randagia, il nostro ospite sia uomo di nobile stirpe, e perciò se riuscirà a lanciare la freccia non sarà disonore per voi, principi pretendenti. E se per caso vincerà la gara, avrà in dono dalle mie mani un ricco manto e una tunica, un'asta di lucido bronzo, una spada tagliente e ottimi calzari di cuoio, perché sicuramente vorrà riprendere i suoi vagabondaggi. Tutti sappiamo che quando un uomo si abitua alla vita randagia e ha percorso vaste regioni di terra e di mare, i viaggi iniziati per necessità diventano una schiavitù e una lussuria. Nessuno riuscirà più a tenerlo fermo in un luogo e continuerà a vagabondare per tutta la vita dimenticando la famiglia, gli amici, gli affetti e le cose che gli appartengono. E quand'anche ritornasse nella sua casa, sarebbe incapace di riprendere i sentimenti che un tempo erano un bene più prezioso dell'oro. Per questo, qualora mai vincesse la gara, fra i doni che otterrà da Penelope ci sarà anche un paio di calzari ben confezionati con solido cuoio, legati da una fibbia di bronzo, decorati a fuoco e cuciti con spago passato nella pece. Ecco, mi sono detto, Penelope sta parlando al fantasma di Ulisse. Quanta amarezza e quanto rancore nelle sue parole. Ora capisco perché ha indetto la gara. Dopo tanti anni di attesa può ancora versare qualche lacrima, ma Ulisse è scomparso dal suo orizzonte. Se mi sono lasciato trascinare dalle onde capricciose dell'avventura invece di prendere la strada diretta per Itaca, forse proprio perché segretamente temevo che i sentimenti di Penelope fossero mutati e troppo amaro fosse per me il giorno dell'incontro. E ora, con questo artificio del travestimento, mi sto dunque avvicinando alla crudele verità. Sto dunque naufragando nella mia patria, nella mia stessa casa. Penelope. Non vorrei essere stata troppo esplicita quando ho parlato del vagabondaggio in terre lontane come di un vizio esecrabile che fa dimenticare la casa e gli affetti. Sono parole che mi sono uscite dal cuore, sincere e dolorose. Erano dirette a lui, ma Ulisse, avvolto nei suoi stracci, non ha battuto ciglio o piegato le labbra o corrugato la fronte. Duro come una pietra e impassibile è Ulisse di fronte a un evento come la gara dell'arco che immaginavo dovesse eccitare i suoi ricordi lontani e felici. Telemaco, invece, parlandomi di lui come se fosse veramente uno straniero vagabondo, dice che ha versato più di una volta lacrime salate ricordando la sua casa di Creta e la sua sposa che non vede da 20 anni. In qualche modo Telemaco ha voluto dirmi che altri reduci dalla guerra di Troia sono andati per tanti anni in giro per il mondo, pur essendo rimasti fedeli nell'animo alla loro casa. Credo che abbia voluto generosamente giustificare la finzione del padre e insieme prepararmi al momento in cui Ulisse si paleserà. Come sa bene mentire anche Telemaco. E come assomiglia al padre anche nei suoi vizi. Naturalmente io continuo a sopportare tutte le loro menzogne, ma intanto ordinerò a un esperto artigiano un paio di calzari di cui farò dono a Ulisse al momento opportuno. E gli dirò: riprendi i tuoi vagabondaggi con piede leggero sulle terre del mondo, o dispiega le vele sui mari sterminati e corri tutte le avventure per le quali hai dimostrato una così tenace vocazione. Quante cose dovrei perdonare a Ulisse? È un mentitore nato e maestro di inganni. E questa può essere perfino una virtù quando le menzogne e gli inganni sono rivolti contro i nemici troiani o chiunque voglia porre ostacoli sulla sua strada. Ma che abbia deciso di usare questi mezzi contro la sua sposa è una

vastissima e imperdonabile infamia. Ho sofferto tante amarezze sotto il tetto di questa casa, e una nuova amarezza si è aggiunta a quelle antiche. Che si riprenda dunque la gara. Ormai la competizione è fra Antino e Ulisse, e io dovrò stare ai patti e concedermi al più forte dei due, o accogliere Antino come successore di Ulisse e come signore unico di questa reggia nel caso sciagurato che vinca la gara, oppure riprendere il mio posto al fianco di Ulisse amato, anche se la sua finzione mi ha allontanata da lui più di 20 anni di assenza. Ogni notte ho sognato di stringermi al suo corpo duro come il bronzo e di baciare una a una le cicatrici della guerra. Ma quando occorre, so dominare i miei sentimenti e punire la sua superbia. Se Ulisse vorrà conquistarmi, sarà un assedio più difficile di quello di Troia intrapreso tanti anni fa insieme agli Achei. Telemaco è intervenuto e ha detto che io non devo decidere se si debba continuare la gara, ma che questa decisione è compito suo. Non mi dispiace che Telemaco faccia sentire la sua voce con autorità anche contro di me. Vai nelle tue camere, madre, mi ha detto, e lascia che gli uomini in questa casa decidano quello che si deve fare e quello che non si deve. Non mi sono opposta alla volontà di Telemaco, anche se i suoi modi erano bruschi più del necessario. Sono dunque salita nelle mie stanze, ma ben decisa a non rimanervi rinchiusa in un momento come questo in cui la vera protagonista della contesa sono io. Né Ulisse né Telemaco riusciranno a ridurmi un arredo della casa come stanno tentando di fare. Ho occhi per vedere e orecchie per sentire, e perciò, come ho fatto tante volte anche in occasioni mediocri, mi nasconderò dietro la tenda in cima alla scala e da lì avrò notizia di quanto accade giù nella grande sala. Entrata nelle mie stanze, ho rivolto lo sguardo alla pallida luna che già ho interrogato per tante interminabili notti. Sono stanca di tutto ciò che avviene in questa casa. Quanti pensieri, quanta tristezza e quanta solitudine si sono disperse in cielo fra le mie stanze e la luna lassù in alto durante tutti questi anni di attesa. E ora la luna che fa crescere le piante in mari è fredda e muta, a tratti si nasconde dietro le nuvole e ignora le mie pene. E qualcosa muore ogni giorno dentro di me. Mi sento come un guscio vuoto. È vero, ma dovrei arrendermi proprio ora che Ulisse sta per imbracciare l'arco e forse una soluzione è ormai prossima? Ma che cosa succederà alla ripresa della gara? Sarà in grado Ulisse, dopo 20 anni dissipati in avventure inutili e faticose, di piegare l'arco come un tempo? No, non devo perdermi in logoranti rimpianti del passato. Seguire dietro la tenda ciò che avviene giù nella grande sala affollata dove si decide il mio destino e quello di Itaca. Ulisse. Appena ho avuto l'arco fra le mani, l'ho accarezzato come un musicante accarezza la cetra, o un marinaio maneggia il timone della nave prima di sciogliere gli ormeggi. Ho controllato che il legno di bianco frassino non fosse tarlato e i supporti di metallo fossero ben saldi. Poi ho passato l'asta sul metallo per pulirla del grasso. Finalmente mi sono sputato sui palmi delle mani e ho afferrato i due capi metallici dell'arco. Ne ho assaggiato la resistenza per 2 volte e infine, con una mossa forte e repentina, ho piegato il legno per tendere la corda. Un brusio di meraviglia si è levato dalla sala. Ho girato intorno lo sguardo e con un gesto di sfida ho pizzicato la corda che ha emesso un suono festoso e vibrante, ma lugubre all'orecchio dei proci, di nuovo immobili e silenziosi. I più giovani mi osservavano sbigottiti, perché avevano capito che quell'oggetto mi era familiare e che lo avrei usato con una perizia degna di Ulisse.
pizzicato di nuovo la corda mentre i proci cominciavano a dare segni di impazienza. «Hai fra le mani un arco, non una cetra!» ha gridato Antino furente. E tutti gli hanno fatto coro con esclamazioni di protesta. Allora lentamente ho gettato a terra il mantello di stracci. Poi ho preso una freccia dalla feretra, apprestandomi al lancio. Ma ancora una volta sono rimasto immobile con la freccia in mano, provocando nuova tensione nella sala. Ho gettato lo sguardo attraverso i 12 anelli allineati, poi ho gonfiato il petto con un respiro profondo. Un tempo, quando il lancio era perfetto, ricordo che la freccia non sfiorava nemmeno gli anelli delle scuri. «Forza! Facci vedere che cosa sai fare, vagabondo!» Finalmente ho teso la corda di slancio piegando l'asta dell'arco. Ho preso la mira e ho scoccato la freccia che ha attraversato con un sibilo tutti i 12 anelli delle scuri ed è finita in una pioggia di scintille contro la parete di marmo in fondo alla sala. Un brusio di sgomento ha percorso la sala da un capo all'altro e di nuovo si è fatto un silenzio di piombo mentre io mi rivolgevo a Telemaco. «Non ti ha disonorato l'ospite che generosamente hai accolto nella tua reggia e ammesso alla gara, Telemaco? L'arco si è piegato facilmente sotto le mie mani e la freccia è partita nella giusta direzione. Questa è la mia risposta alle beffe dei proci, che ora mi guardano con il rispetto che ho ben meritato, anche se ancora desiderano cacciarmi da questa casa come se fossero loro i padroni. D'ora in avanti occuperò un seggio stabile alla mensa regale», ho detto rivolgendomi ai proci ammutoliti per lo stupore. «Ma con ogni diritto, perché io non sono un usurpatore come voi. Disponetevi pure al cibo e al vino, che sono le vostre occupazioni predilette e oggetto di tutti i vostri pensieri, e sollevate il vostro animo sbigottito con la musica ancora per poco. Se la cetra e il canto e il fumo della carne arrostita non riusciranno a scacciare i vostri timori, ci riuscirò io servendomi di questo arco e di queste frecce». Mi sono spogliato dagli stracci da vagabondo che ancora mi coprivano il petto e ho parlato con voce alta e minacciosa. «Ora la festa è finita e non saranno più i 12 anelli delle scuri il bersaglio delle mie frecce». Così dicendo, ho scoccato una freccia che ha colpito Antino alla gola, proprio mentre stava alzando il calice d'argento colmo di vino. Antino è stramazzato al suolo riverso con un rantolo, mentre dalla ferita e dalla bocca gli usciva un fiotto di sangue. È caduto a terra il calice pieno di vino e sono cadute le vivande alle quali stava per mettere mano. I proci sbigottiti si sono rintanati dietro le colonne e negli angoli della sala hanno cercato con gli occhi le loro armi che prudentemente io e Telemaco avevamo nascoste. «Hai ucciso il più nobile e forte tra i giovani di Itaca, e questo delitto sarà la tua condanna a morte», ha gridato Ctesippo, tenendosi al riparo di una colonna. «Perché vi nascondete? Dov'è finita la vostra arroganza? Dov'è finito il vostro orgoglio?» ho detto rivolgendomi a tutti i proci. «Avete sperato nella mia morte e avete fatto scempio delle mie proprietà. Avete sedotto le mie ancelle e avete corteggiato senza pudore la mia sposa. Ma ora come cani dovete morire per scontare tutti insieme i vostri comportamenti infami». Tutti i proci tremarono sulle ginocchia terrorizzati perché finalmente avevano capito chi ero. E qui ci fermiamo per oggi. Ulisse è uscito allo scoperto. Solo lui poteva attendere l'arco e compiere la mirabolante impresa di oltrepassare con la freccia i 12 anelli. Quello che succederà dopo lo scopriremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu, con Itaca per sempre di Luigi Malerba. Un abbraccio a tutti voi. Ciao.

0: pomeriggio. Da Piera Achille Dolfini, è sempre fragile la situazione in Medio Oriente, nulla di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump.
1: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno, Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressione a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchina e il ferimento di un membro dell'equipaggio, lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia: Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. La guerra in Ucraina: in attacco missilistico russo che ha ucciso 10 persone su Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Risponderemo, avverte il presidente Zelensky. Nella notte lanciati 791 droni su 15 regioni russe, comprese quella di Mosca. Nel raid sono rimaste ferite 3 persone, tra cui un bambino. Non si fermano gli omicidi nei confronti di donne. Nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso l'ex compagna. Nel veneziano, dopo 25 giorni di agonia, è morta la giovane donna alla quale il marito aveva sparato in testa nel cagliaritano.
2: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente. Così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile, aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione: duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,50%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini.

vetrina della musica indipendente. Ogni giorno arriva con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, perché se sei un programma indipendente non dipendi da nessun genere. Per ascoltare un

Brother produce i Blondi nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Art of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i gemelli diversi che tornano con un nuovo singolo.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: di Ora Musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere ad ospitarti.
1: Periodo di Riccardo, di Pierangelo è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formativo vita, immagino, diciamo, anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio, io sai.
0: Certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi indelebili.
1: Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo. Ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quegli spazi, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col feat Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
0: Grande primavera è anche il titolo dell'album.
1: Sì, è anche il titolo dell'album, è un album così, cioè solare, di prospettiva, di gioia di vivere, che è la cosa che mi contraddistingue in questa fase della mia vita. Non sono più un ragazzino, Riccardo.
0: Bene, anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
1: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato tutta la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto, e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
0: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
1: Esatto, Facebook soprattutto.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Francesco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi per la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per Festival Storie. Ritornerà dal 23 agosto al 29 dicembre Festival Storie, rassegna culturale giunta quest'anno alla sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. La manifestazione, che ha saputo costruire nel corso dell'edizione un itinerario culturale che ha superato i confini dei campanili per raccontare una sola grande storia, ossia quella delle Marche e dei Borghi, quest'anno ospiterà personaggi illustri, tra cui Marco Travaglio, Sofia Raffaeli, Giorgio Pasotti, Federico Buffa, Barbara Capponi, Andrea Zorzi, Natascia Stefanenko e molti altri. 9 saranno gli spettacoli con ingresso a pagamento, mentre gli altri 15 ad ingresso libero, per un totale di ben 24 eventi che animeranno i 12 comuni. L'inaugurazione è in programma domenica 23 agosto alle ore 21:15 a Montefiore dell'Aso, al Polo Museale San Francesco, con Serena D'Amato e Daniela Damiani, protagoniste dello spettacolo dedicato alla pizzica salentina. Ecco alcuni degli appuntamenti di Festival Storie del mese di agosto, settembre, una parte di ottobre. Martedì 25 agosto a Ponzano di Fermo, sul sagrato la chiesa di San Marco, alle ore 21:15, l'appuntamento è con Federico Buffa, che racconterà il mito Diego Armando Maradona. Mercoledì 2 settembre, sempre a Ponzano di Fermo, Natascia Stefanenko, che, intervistata da Raffaele Vitali, presenterà Dalle Marche con amore. Sabato 5 settembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale di Penna San Giovanni è il spazio invece all'Orchestra Mercadante con It Vorria Vasà, omaggio alle grandi melodie napoletane. Venerdì 11 settembre alle ore 21:15 al Teatro Beniamino Gigli di Monsanpietro Morico, Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21:15 Federico Buffa ritornerà e questa volta sarà a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e Grande Torino. Sabato 26 settembre alle ore 21:15 all'Auditorium Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano, Gioia Bartali racconterà Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. Domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplanio e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. Venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Materano arriveranno Julian e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista invece Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tomasi dialogherà con Vincenzo Maragona nell'incontro Etica e valori nello sport dedicato alle scolaresche. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Lautizzi. Okay.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: L'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: pomeriggio da Pirachile Dolfini, tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchina e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia che Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. La guerra in Ucraina, un attacco missilistico russo su Kharkiv ha ucciso 10 persone, ne ha ferite 8. Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca.
1: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Veglia di preghiera ieri a Cali in Colombia per le quasi 300 vittime del terremoto di una settimana fa. Intanto in Indonesia nuova scossa di magnitudo 6.1.
2: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 km. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,44% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
4: Le parole dell'estate.
5: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.
6: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Vi ritorno nella seconda ora delle parole dell'estate con le anticipazioni che ormai conoscete benissimo, quelle che fanno parte delle classifiche dell'estate del prossimo weekend. Allora, ieri abbiamo anticipato la classifica del passato musicale, era un'estate dell'anno, lo scoprirete se avete perso la puntata di ieri, lo scoprirete sabato e domenica dalle 14 alle 15. Oggi la classifica aggiornata con i più programmati della nostra vostra radio preferita, ovvero quello che state ascoltando in questo momento in Blue 2000, quindi la nostra chart che vede alla posizione numero 20 in discesa rispetto a 7 giorni fa YouTube con Street of Dreams che abbiamo ascoltato tra l'altro prima. Numero 19 scende anche Bruno Mars con Oh My Soul. Alla 18 Sam Fender, Olivia Dean perdono quota con Rainy In. Alla 17 stabile Material Lover di Sienna Spyro, mentre Giovanotti e Alfa rimangono stabili al numero 16 con Buon Vento. Numero 15 per Dance No More, la canzone di Harry Styles in discesa, e c'è la nuova entrata, l'unica di questa settimana, la numero 14. Parliamo di loro, sono stati anche nostro disco in Blue 2000 della settimana, i The Strokes, questo gruppo musicale rock alternativo indie americano che si è formato a New York nella Grande Mela nel 1998 ed è un gruppo di punta guidato dal frontman Julian Casablancas, che ha deciso anche di sparigliare un po' le carte, diciamo la verità, con il nuovo album, anche con dei suoni che hanno un po' stupito i fan. L'album d'esordio di questa band è targato 2001, Is This It, con tante sonorità garage rock che ritroviamo anche in questo nuovo album, e ha ottenuto l'acclamazione di pubblico e di critica, proiettando questa band verso il successo internazionale, successo che si riconferma grazie a questa Lonely in the Future, che è l'unica nuova entrata della settimana in anteprima solo per gli ascoltatori delle parole dell'estate all'interno della chart del 2000.

The Strokes, Lonely in the Future, la nuova entrata, l'unica di questa settimana nella chart di Blue 2000, alla numero 14. Alla 13 stabile Francesco Gabbani con Summer Funk. Scaliamo queste posizioni di classifica fino alla 11, perché poi nel weekend vedremo quali sono le canzoni che compongono la top 10, appunto dalla 10 alla 1. Eravamo rimasti a Francesco Gabbani alla numero 13. La numero 12 che andiamo ad ascoltare è stabile rispetto a 7 giorni fa, Parlar d'amore featuring Brash, il nuovo singolo di Saif, o Saif come ama farsi chiamare lui, che sarà tra gli ospiti speciali del concertone della Notte della Taranta, ormai imminente, sabato prossimo 22 agosto, in programma nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani di Melpignano. Salirà sul palco insieme all'orchestra popolare La Notte della Taranta, ci sarà, se non sbaglio, anche Emma, l'abbiamo citata qualche giorno fa, diretto dal maestro concertatore di tutto, direttore artistico e quant'altro, Ermal Meta, e anche al corpo di ballo diretto da Freddy Franzutti. Ricordiamo la partecipazione molto fortunata quest'anno nell'edizione di Sanremo per Saif, che è stato scelto anche per questo tema importante nell'edizione 2026 della Notte della Taranta, dedicata quest'anno al Mediterraneo, con diciamo luogo come luogo di attraversamenti, relazioni, anche influenze sul palcoscenico di Melpignano. Saif interpreterà La Pizzica e anche il suo brano Tu mi piaci tanto, che si è classificato, lo ricorderete, al secondo posto all'ultimo festival di Sanremo. Ma c'è anche questa nuova canzone che arriva dopo Buona Domenica, si intitola Parlar d'amore, la troviamo al numero 12, stabile Saif.

sentono anche le onde del mare, non ci avevo fatto mai caso, sul finale di questa canzone di Safe, Parlare d'amore. Insieme a Brescia, la numero 12, stabile della chart in 2000, giusto per chiudere il discorso, alla numero 11 troviamo in discesa Partenope, il successo estivo di Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors. Tutte le altre posizioni di classifica, venerdì vi daremo altre anticipazioni, poi sabato e domenica nel

con Enemies, novità qui su Blu 2000. Buon pomeriggio, anche parlando di un'iconica scena, un'iconica camminata, forse un'iconica copertina, la più iconica di tutte, quella di Abbey Road del 1969. Qui faremo la gioia del nostro Davide Dedè, che è un cultore dei Beatles, perché si sta girando il film proprio sui Beatles, ad opera del regista premio Oscar Sam Mendes, che ha ricreato questa iconica copertina di Abbey Road del 69 con fotografie esclusive che arrivano direttamente dal set. Si sta girando il film, non uno ma ben quattro film, su tutti e quattro i componenti dei Beatles, quindi continuano le riprese di questo progetto molto particolare. Quattro biopic o biopic, chiamateli come volete, ciascuno dedicato a uno dei componenti della band. Prime immagini che arrivano appunto di questa storica camminata da incorniciare sulle strisce pedonali, protagonisti che ricreano la celebre copertina di quest'album iconico e mostrano i quattro attori mentre ricostruiscono una delle scene davvero più iconiche della storia della musica. La produzione ha raggiunto Abbey Road, dove gli attori sono stati praticamente fotografati, sono fotografie che sono trapelate in rete mentre attraversano le famose strisce pedonali davanti agli studi londinesi, esattamente come nell'indimenticabile copertina. Lo scatto fu realizzato all'epoca, l'8 agosto del 69, da Ian McMillan e divenne la copertina dell'11° album dei Beatles, pubblicato poi il 26 settembre dello stesso anno. Nei video del set ci sono quattro attori che attraversano la strada più volte, vestiti e acconciati con costumi dell'epoca tali e quali a quelli datati appunto e indossati dai Beatles, circondati da automobili dello stesso periodo, perché è giusto, deve essere anche tutto perfetto, no, a livello storico e di cronologia. Proprio come McCartney, l'attore Paul Mescal, che interpreta appunto il grande Paul McCartney, cammina sulle strisce a piedi nudi. È un progetto veramente molto importante, che vede questi quattro film dedicati a ognuno dei componenti della band, per offrire a tutti gli spettatori, ai fan dei Beatles, ma non solo, la storia da diversi punti di vista. Quindi sono stati scelti Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Joseph Quinn come attori protagonisti, rispettivamente nei panni di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. E poi un cast davvero variegato, non solo Abbey Road, dal set arrivano anche le immagini in questo momento del celebre concerto allo stadio di New York del 15 agosto del 65, poi un cast che si allarga sempre di più con protagoniste femminili come Saoirse Ronan nel ruolo di Linda McCartney, Anna Seguai in quello di Yoko Ono, Amy Lou Wood nei panni di Patty Boyd e Mia McKenna Bruce come Maureen Starkey. Quattro film prodotti dalla Sony arriveranno, e purtroppo Davide devi aspettare, nelle sale cinematografiche nell'aprile del 2028. Vabbè, c'è molto da aspettare, devo dire, però insomma il progetto sulla carta e anche dalle prime immagini si rivela davvero molto interessante. 15:26 di questo pomeriggio c'è Francesco Gar-

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

Lei è Ariana Grande con Petal, la sua nuova canzone Disco Blu 2000 per tutta questa settimana. Allora, c'è una bella notizia che arriva da Verona, che unisce salute, tecnologia e anche musica, perché a Verona, per la prima volta al mondo, un impianto cocleare è stato realizzato per ascoltare la musica. Succede all'ospedale di Borgo Roma, grazie a questa tecnologia avanzata che consente non solo di sentire musica, ma di supportare il lavoro di riabilitazione dei pazienti. Una sorta di giubbotto, novità prima al mondo, che comunica vibrazioni, poi c'è questo visore da indossare che proietta immagini e una cuffia che trasmette i suoni, ed è una prima assoluta al mondo, quella realizzata al Centro Regionale Chirurgia e Riabilitazione Bionica dell'Udito di Borgo Roma a Verona. Un paziente con impianto cocleare si è immerso praticamente nell'emozione della musica e insieme ha allenato e migliorato le sue capacità di sentire, ed è una storia che ha a che fare con una collaborazione importante che parte da lontano, questa realizzata con l'Università di Trento, perché a Verona da 30 anni diverse professionalità lavorano per migliorare la vita di chi è affetto da sordità o da ipoacusia, si chiama così. Grazie alla chirurgia e adesso sempre più attraverso le nuove tecnologie tutto questo è possibile, con interviste che poi sono state realizzate al direttore del Centro Regionale Orecchio Bionico, azienda ospedale Università di Verona, che ha confermato questa straordinaria nuova frontiera della tecnologia per aiutare appunto pazienti che soffrono di questo tipo di disabilità. 15:34 di questo martedì pomeriggio, noi ascoltiamo la musica insieme, lo facciamo ritornando agli anni 90 con

dalla spiaggia ci portiamo dietro inevitabilmente magari sulle borse, sui nostri vestiti, sulle ciabatte, ecco, da mare, cioè i granellini di sabbia, che sono fastidiosissimi. Poi rischiamo di portarli dappertutto, davvero anche in auto se ci entriamo dentro, e ogni volta che lasciamo la spiaggia portiamo involontariamente con noi una piccola quantità di sabbia, rimane attaccata ovunque. Un gesto apparentemente insignificante che, ripetuto da migliaia di persone durante tutta l'estate, può contribuire anche alla dispersione dei granelli dagli arenili. Allora, da questa osservazione è nata un'idea, veramente un progetto italiano pensato per rimuovere la sabbia prima che i bagnanti lasciano la spiaggia e restituirla direttamente al luogo da cui proviene. Si chiama Beach Sand Cleaning Station ed è un'invenzione attribuita ad Antonello Bacco, Alessio Bacco e Lucia Lai, che rappresenta e si presenta come una piccola stazione da collocare in prossimità dell'uscita dalla spiaggia. Allora, il sistema utilizza praticamente questi getti di aria compressa attraverso i quali le persone possono pulire piedi e gambe, ma anche sedie, ombrelloni, borse giochi, calzature e altri oggetti utilizzati durante la giornata al mare. La sabbia viene rimossa, ma attenzione, non viene dispersa o gettata via. C'è un apposito sistema, adesso è un po' complicato raccontarvi tutto dal punto di vista tecnologico, che però raccoglie e convoglia nuovamente la sabbia verso la spiaggia. Sembra incredibile, ma è così. In questo modo, oltre a evitare di ritrovarsi, non so, l'auto, la casa piena di granelli, si punta a ridurre la quantità di sabbia che ogni giorno viene trasportata involontariamente lontano, appunto, dalla costa. Tra l'altro, secondo quanto spiegato appunto dai promotori, non avrebbe bisogno questo aggeggio di complessi interventi strutturali, una differenza importante rispetto alle comuni docce installate sulle spiagge, che utilizzano invece l'acqua anche soltanto per eliminare pochi granelli dai piedi. Quindi una piccola idea per proteggere le spiagge e anche ridare la sabbia al giusto luogo. La sabbia che portiamo via attaccata al corpo e agli oggetti ritorna praticamente dove deve andare. Chissà se poi molti arenili, molti lidi utilizzeranno questa nuovo aggeggio tecnologico. Staremo a vedere. Poi anche il costo, diciamo, non è ovviamente non è stato scritto, però avrà un costo notevole da sostenere. Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico.

0: Emma Marrone insieme a Fabri Fibra Antidroga. Emma, grande attesa per il suo tour, ma naturalmente anche nella notte della Taranta sarà protagonista, ne abbiamo parlato prima, e possibilmente anche in gara a Sanremo 2027, come vogliono gli ultimi rumor, voci di corridoio, però ha detto lei in gara sì, tra i big, ma non come co-conduttrice, anche se forse Stefano De Martino la vorrebbe al suo fianco. Chissà se poi cederà oppure rimarrà in gara tra i big, o se non ci sarà né in un ruolo né nell'altro, staremo a vedere. Intanto parliamo di El Niño, sapete che ormai, ecco, è una cosa con cui dobbiamo avere a che fare anche per i prossimi mesi, perché El Niño 2026 continua a rafforzarsi, potrebbe diventare uno degli eventi climatici più intensi degli ultimi decenni. Secondo queste previsioni del clima, c'è una probabilità superiore al 90% che El Niño raggiunga un'intensità molto forte anche durante l'autunno e l'inverno prossimi nell'emisfero settentrionale. Nel Pacifico equatoriale, ad esempio, le anomalie della temperatura superficiale del mare hanno già superato più 2 gradi centigradi e in profondità sono stati registrati scostamenti che arrivano fino a praticamente più 10 gradi, segnale di questa quantità notevole di calore accumulata nell'oceano. E per quanto riguarda l'Italia, chiedete voi, beh, il quadro è un po' incerto, però tra ottobre e dicembre 2026, secondo le stime, esiste una buona probabilità che El Niño raggiunga livelli eccezionali, quindi superiori a quelli osservati nei principali episodi registrati dal 1950, quindi di sicuro temperature più alte rispetto alla norma.
1: On a

caso di dirlo, proprio come il numero, una nuova stella della musica internazionale, Stella Lefty con Boston, quasi a chiudere l'appuntamento di oggi. Quindi grazie, grazie davvero a tutti voi, grazie al nostro Davide Dede in regia, e noi vi vogliamo sempre più splendidi, splendenti domani con il nostro appuntamento a partire dalle 14, tra poco l'informazione, la seconda parte delle parole dell'estate. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte giusta.

0: pomeriggio da Piera Chile Dolfini, tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. È sempre fragile la situazione anche in Medio Oriente, non ha di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu.
1: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressioni a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,49%, quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Festa in aeroporto per Sarah Curtis, rientrata dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri dorso, segnando anche il record del mondo. Ascoltiamo il suo arrivo.
2: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'allenamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno. Ecco, partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
0: È morto il cavallo Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il Grande Slam per 2 volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Kloppet. Era nato nel 1995. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu.
4: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
5: Pronti, buon pomeriggio, ben trovati. Settimana dopo Ferragosto significa che si inizia a guardare anche al dopo, no? Pure è vero che tante persone che conosco, per dire, devono ancora andare in ferie, ma ne parlavamo settimana scorsa ed è una considerazione nostra, mia e di Francesco Filippi in regia, che a questo punto dell'anno sono partiti i titoli di coda dell'estate, ma noi siamo la radio. Anche oggi, insieme nel pomeriggio di Inglu 2000, ripensando a quel 18 agosto 2004, il grande salto di Google che sbarcava in borsa, trasformandosi da startup geniale ma un po' naif in un colosso ufficiale del capitalismo globale, che poi, invece del classico lancio da Wall Street, no, organizzato dalle banche di investimento, Larry Page e Sergey Brin, i due padri di Google, avevano messo in piedi una vera e propria asta online, tipo una cosa democratica, capito? Per dare modo anche a piccoli investitori curiosi, nerd, insomma, no, persone fuori, diciamo, dalle dinamiche della finanza e degli investimenti, la stessa possibilità dei grandi fondi di mettere le mani su quel pezzetto del futuro motore di ricerca più amato e più usato, evidentemente, del pianeta. Prezzo iniziale allora $85 per azione, una cifra tra l'altro che all'epoca aveva fatto pure storcere un po' il naso, no? Perché sembravano pure troppi soldi, capito? Per un'azienda nata in un garage meno di 10 anni prima, puro stile americano. Però la raccolta immediata poi è stata di 1.600.000.000 spicci, insomma, di dollari, in un tempo in in cui Apple ancora non era la Apple di oggi, in un tempo in cui Facebook non esisteva, un tempo in cui Amazon stava ancora cercando di convincere il mondo che vendere libri online era solo l'inizio. Quindi questo lancio, questa IPO di Google, è entrata nei manuali di economia non solo per il successo finanziario, ma anche per il segnale culturale che lanciava. Insomma, no, il web stava diventando un nuovo terreno fertile per la ricchezza, per l'innovazione, e chi sapeva organizzare le informazioni, magari venderci pure sopra pubblicità mirata, aveva in mano un superpotere che noi comuni mortali avremmo scoperto soltanto qualche anno più tardi. Poi su come organizzare le informazioni, su come vendere pubblicità mirata, si continua a discutere anche oggi. È un vecchio problema, no? Un problema da risolvere che tiene in ballo la condivisione dei dati, il concetto di privacy, prima ancora dell'intelligenza artificiale, di cui mi piacerebbe parlare, tra l'altro, che pure Brian May, quello dei Queen, no? Sir Brian May, il chitarrista, astrofisico, tra l'altro, l'ha toccata pianissimo, ma vediamo di fare il punto più avanti, che il tempo non ci manca. Le parole dell'estate, siamo pronti a partire.

0: Sony è uno di quelli sospettoso ma da sempre nei confronti dell'intelligenza artificiale nelle mani sbagliate, per esempio, no? Per i Beatles, per dire, è stato l'elemento, l'AI, che ha reso possibile lavorare ad un vecchio provino pianoforte voce di John Lennon, registrato con un mangianastri proprio poggiato sul pianoforte al volo, insomma, per fissare un'idea. 1977, una canzone rielaborata quasi 20 anni dopo con l'aggiunta della chitarra di George Harrison, e poi finita, cos'era, 2022, col basso di Paul McCartney, la batteria di Ringo Starr. La canzone si intitola Now and Then, 11° Grammy Awards per i Beatles a distanza di 55 anni dallo scioglimento, categoria migliore interpretazione rock. E siamo pur sempre un programma in cui si parla di musica, noi. Le parole dell'estate. A novembre scorso, per dire, parlavamo con Marco Ligabue, perché Ligabue è il cognome vero, no? Cioè Marco è il fratello più piccolo di Luciano, e appunto con Marco Ligabue parlavamo di musica e dell'appuntamento internazionale con le novità, perché in tutto il mondo il venerdì è il giorno in cui arrivano le canzoni nuove. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: No, vabbè, oramai si è, diciamo, oramai diventato un po' il momento delle uscite, no? Il giovedì notte a mezzanotte, oramai insomma in tanti ognuno programma le proprie. Io la cosa bella per me questo giro è che ci sono arrivato anche con una canzone a tema, perché arrivo con un singolo che si chiama L'ultima notte, quindi a mezzanotte è perfetto come orario.
3: No, adesso parliamo anche di musica, però ti voglio fare i complimenti intanto per la capacità che hai di raccontare, ma senza esagerare, no? Raccontare i chilometri, le serate, le persone, che se c'è una cosa bella che possiamo salvare dei social è proprio la possibilità di seguire un altro punto di vista, cioè è come se fosse una camera puntata proprio sulla vita dell'artista.
2: Ma guarda, grazie davvero, ogni tanto mi piace insomma far vedere anche quello che c'è dietro, no? Perché chi mi segue ai concerti, chi mi segue da casa, insomma vede, può vedere solo, diciamo, la parte live, e invece andare un po' a scoprire insomma le parti nascoste di backstage, di viaggio, insomma di tutto quello che capita, no? Perché il concerto spesso dura 2 ore, ma tutto quello che c'è per andare, per tornare da un'esperienza dura molto di più, e quindi è bello, a volte mi piace così fare spuntare, no? qualche aneddoto,
3: no, no,
2: qualche cosa
3: di esatto, perché poi appunto è senza esagerare, capito? Che poi quando è troppo pure non va bene, ci piace l'idea, no, dell'artista che stia lì, capito, da qualche parte in collina o in riva al mare a aspettare l'ispirazione, insomma, per cui è bello sapere qualcosa ma senza esagerare. Comunque questa per te è stata una settimana intensa, che non capita mica tutti i giorni di andare al Parlamento Europeo con la chitarra. Cioè io me l'ero persa, ti confesso, questa tua nuova avventura da ambasciatore gastronomico delle eccellenze dell'Emilia Romagna. Cioè un ambasciatore con la chitarra, capito?
2: È incredibile questa, guarda, tutto è nato 4 anni fa, diciamo, avevo cominciato a fare delle presentazioni del libro Salutami tuo fratello, siccome il racconto era molto mio, molto emiliano, no? Emiliano romagnolo, è fatto di musica ma anche di terra, di posti da dove vengo, insomma mi chiamarono in regione, a me Andrea, che era il mio compagno di
3: Andrea
2: queste
3: Barbi.
2: Presentazioni, Andrea Barbi, esatto, e ci disse: ma cosa state combinando? Perché il vostro racconto ci intriga e ci piace molto, e da lì insomma ci hanno nominato ambasciatore per andare a raccontare le 44 dopo IGP eccellenze dell'Emilia Romagna, partendo dal prosciutto crudo, insomma, il parmigiano, il balsamico, che ce ne abbiamo, l'Emilia Romagna è quella che ce n'ha di più, diciamo, di tutta Europa, no? È proprio una regione folle da questo punto di vista, folle nel senso buono, e così insomma questo spettacolo ha cominciato a prendere via anche insomma negli itinerari gastronomici, e questa era la settimana della cucina italiana, ci hanno chiamato come ambasciatori dell'Emilia Romagna, visto che è quella che ne ha di più di tutta Europa, a rappresentare la cucina emiliana romagnola, la cucina italiana in generale, attraverso il nostro spettacolo, che è un modo anche diverso, più coinvolgente, per parlare anche di cibo e di prodotti.
3: Sì, attraverso le canzoni, eppure lì insomma di musica, lì in Emilia Romagna, cioè dove caschiamo bene. E poi comunque
2: qua gira la testa, adesso si inizia a pensare a tutti i cantanti che ci sono qua nell'altra terra.
3: Sì, forse veramente è quello che mangiamo. Adesso così arrivo a pensare una cosa del genere. Poi l'occasione per sentirsi appunto era l'uscita di L'ultima notte.
2: Sai cosa c'è? Questa è bella, solo tanto è breve anche questa. Emilia Romagna ha avuto, essendo una pianura, no? Diciamo storicamente nei secoli cosa succedeva? Che quando c'erano i trasporti con i carri, non c'erano i mezzi di adesso, essendo l'Europa molto montuosa, la pianura padana era uno dei pochi posti di veramente di passaggio, no? Perché era più facile passare, no? Con i mezzi, diciamo, diciamo un po' più primitivi, e quindi sono passati tutti i popoli d'Europa, ogni popolo ha lasciato un pezzo di cultura, che forse di cibo, di canto, di suono, e noi abbiamo cercato, ce le siamo fatte nostre, no? Noi emiliani siamo molto conviviali, probabilmente la somma di tutto questo ci ha portato ad avere un arricchimento maggiore.
3: Guarda, lo firmo, lo sottoscrivo, guarda, possiamo farne un manifesto di questa cosa qui. E poi, come se fosse ormai a margine, capito, di questa chiacchierata enogastronomica, esce un disco nuovo, cioè L'ultima notte è un po' la punta dell'iceberg, anche perché poi il disco esce settimana, venerdì prossimo, però tu lo presenti in anteprima sia a Milano martedì 18, a Roma il 19 alla Discoteca Laziale, cioè lo fai sentire? Suoni qualcosa? Come funziona?
2: Sì, guarda, allora il disco uscirà in vinile il prossimo venerdì, L'ultima notte, diciamo, il brano che anticipa, alcuni brani erano già usciti nei mesi precedenti, poi ci sono degli inediti, e quindi chi verrà martedì e mercoledì mi sentirà live proprio per la prima volta alcuni degli inediti di questo disco che canterò sia a Milano che a Roma.
3: Ma il disco si intitola MAPS puntato perché è l'acronimo di qualcosa, oppure ognuno ci dà il senso che vuole?
2: Manuale alternativo per sentire. qua ci siamo spinti, in realtà sì, mi piace sempre dare più lettura a me nelle cose, mi piace fare tante riflessioni su quello che faccio, però diciamo, stando al succo di MAPS, è proprio un viaggio, una geografia che ho voluto prendere come sfida artistica, dove nel lato A, se ragioniamo ancora in vinile, ci sono quattro canzoni dedicate, scritte per i quattro elementi della geografia esteriore, quindi fuoco, acqua, terra e aria, e nel lato B si parla invece di cose da esplorare dentro, che avevano bisogno di essere esplorate perché cominciavano ad avere un po' di polvere.
3: Quindi c'è questa chitarra che continua a suonare, cioè voglio dire, l'ispirazione veramente è dietro l'angolo, o è un percorso lungo, cioè una cosa quasi artigianale, capito? Come una creazione da amanuense, no? Che richiede tempo e abilità. Come funziona per te?
2: Io l'ho fatto nel tempo, nel tempo, non è che ho detto adesso mi chiudo due mesi in studio e faccio un
3: foglio bianco, inizio.
2: L'ho voluto fare tappa dopo tappa, anche perché, guarda, fortunatamente sto facendo un'attività live che, cioè, senza senso, è veramente di un'intensità. Quest'anno sorpasserò le 100 date, sono tipo 97-98, adesso ne ho ancora una decina andare a fine anno. Veramente è stata un'annata, siamo tornati a dei livelli incredibili, quelli pre-Covid, no? per intenderci, e quindi quando fai tanto live neanche dura, no? Avere poi i momenti da ricavarti per scrivere, per arrangiare, e quindi me lo sono fatto in questi due anni, tappa dopo tappa, è uscito, adesso è arrivato il suo momento per andare sopra i giradischi.
3: Esatto, e pensiamolo in vinile, anche perché tra l'altro esce prima in vinile e poi dopo con calma arriva sulle piattaforme, se non ho capito male.
2: Sì, ho fatto una scelta un po' alternativa, diciamo, voglio premiare chi ancora ha il gusto di ricevere l'oggetto e anche di prendersi il tempo, no?
3: Certo,
2: di mettere su la puntina, ascoltare un lato A, un lato B, quindi sono premiati di una settimana, poi dopo, insomma, ovviamente arriva sulle piattaforme alla portata di tutti.
3: Il disco si intitola MAPS, che è l'acronimo di Manuale Alternativo per Sentire, di Marco Ligabue, che continua dal vivo con la sua band per tutta l'estate, chilometri e chilometri e un sacco di foto sui social, da seguire, da guardare, da ascoltare. Le parole dell'estate.

0: Si intitola Rodeo Clowns e arriva direttamente dalla colonna sonora di Surfing Music, questo nuovo documentario che racconta proprio l'evoluzione di Jack Johnson da surfista a regista e poi musicista pure di fama mondiale. Il film parte proprio, un documentario più che altro, parte dalla passione sua per le immagini, cioè la prima parte della carriera l'ha passata proprio realizzando film sul surf insieme agli amici più cari, anni che sono poi serviti a mettere a fuoco questa dimensione creativa, come dire, più ampia, no? Catturando momenti dentro e fuori dell'acqua che poi in seguito sono venuti fuori anche nelle canzoni e senza nessuna interferenza dell'intelligenza artificiale, che è un tema come sempre di grande attualità, soprattutto quando c'è di mezzo la dimensione della creatività, dell'arte, no? Le parole dell'estate. Settimana scorsa, per dire, prima di Ferragosto, Sir Brian May ha raccontato la sfida che aveva proposto a un'intelligenza artificiale generativa. Aveva chiesto a Meta AI di tirare fuori la copertina dell'album dei Queen, The Game, che magari non tutti ce l'abbiamo in mente al volo, no? In fondo è un disco del 1980, copertina semplice, con loro, i quattro Queen, in posa, insomma, fianco a fianco, con una giacca di pelle, insomma, niente di incredibile, no? Nessun effetto speciale. Solo che poi Brian May ha condiviso su Instagram anche la meraviglia digitale di quello che l'intelligenza artificiale aveva generato, che, per carità, bello, ma se vogliamo ridere, perché col senno del poi, in effetti, si potrebbero pure riconoscere, con un po' di fantasia, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor, no? I quattro Queen, appunto, ammassati in quell'immagine, ma in modo del tutto disordinato, senza le giacche di pelle che erano proprio la caratteristica iconica, no? I lineamenti appena abbozzati e, come ciliegina sulla torta, c'è il manico di una chitarra misteriosa che spunta fuori dal nulla. Cioè, magari, che ne sai, l'intelligenza artificiale ha riconosciuto che la domanda era arrivata da un chitarrista, cioè vai a capire quali sono i meccanismi. Però, davanti a questa resa grottesca, sicuramente, Brian May l'ha toccata piano. Cioè, una riflessione provocatoria del tipo: è davvero questo il tipo di intelligenza destinato a governare il mondo? O forse è arrivato il momento di ammettere a noi stessi che di un'intelligenza artificiale così, in fondo, non ne abbiamo alcun bisogno? Però, a parte l'ironia, insomma, per la pessima qualità dell'immagine, il tono è diventato subito cupo, no? Profetico, cioè penso che il prezzo che andremo a pagare per questo sviluppo inevitabile della tecnologia sarà davvero troppo alto, scrive così Brian May. E la sua non è soltanto una battaglia culturale contro l'arte generativa, cioè proprio una mobilitazione ecologica, territoriale, perché in ballo c'è l'impatto delle enormi infrastrutture che servono a sostenere questi modelli. Dobbiamo impedire che questi terribili data center vengano costruiti nel Regno Unito, sto leggendo, è Brian May. Rovinerebbero il nostro bellissimo paese, esattamente come stanno già distruggendo la bellezza dell'America. Cioè, senza girarci troppo intorno, capito? L'ho detto che lui è un astrofisico, quindi approccio scientifico, e non le manda a dire, chiudendo con un appello diretto alle istituzioni e al primo ministro britannico. You must stop it now. Dovete fermare tutto adesso. Però è un tema sicuramente di grande attualità in diverse parti del mondo. Adesso aspettiamo dopo l'estate che se ne inizi a parlare per bene anche da noi in Italia. E ne parleremo sicuramente. Le parole dell'estate.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

Debuttava così Luca Di Risio più di 20 anni fa, indietro all'estate del 2005, e lo avevamo sentito un paio d'anni fa per l'uscita di un disco dopo un lunghissimo silenzio, uscito forse dai radar mainstream, ma sta continuando a suonare dal vivo, per dire, anche quest'estate. Estate 2026, calendario in continuo aggiornamento da seguire sui social. Le parole dell'estate, ora con Benson Boone.

Lui si chiama Benson Boone, americano dello stato di Washington. Anche lui, come tanti altri, aveva iniziato a guadagnare popolarità su TikTok e aveva partecipato, cos'era, 2021 addirittura, alle audizioni di American Idol edizione 19 negli Stati Uniti, ed era passato senza problemi, ma ha mollato, nel senso che ha deciso proprio di lasciare lo show per concentrarsi sulla sua carriera, e visti i numeri di oggi diciamo che ha avuto decisamente ragione. Noi intanto siamo arrivati alla fine, ci saremo ancora domani con un sacco di musica da ascoltare insieme, più le interviste, i temi più interessanti della stagione passata, per non perdere il filo sulle storie della tecnologia e sulle canzoni. Vi aspetto puntuali con Francesco Filippi in regia, stesso posto, stessa ora.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: pomeriggio da Pirachile Dolfini. È sempre tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e ha ferito un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. Su Truth il presidente americano Trump dichiara Hormuz territorio statunitense. La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord, temperature che tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di mercurio è destinata a risalire. Le alte temperature mettono in crisi l'agricoltura con l'inevitabile aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Le voci della gente raccolte al mercato da Erika Calvani.
1: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
2: Qui al mercato no, ma le cose nelle frutterie tantissimo, a voglia.
3: Qua al mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
4: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
1: Anche al mercato?
4: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
5: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
1: Alti, prezzi alti, anche al mercato?
2: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,81%. Non si fermano gli omicidi nei confronti di donne. Un uomo ha ucciso l'ex compagna del veneziano in Sardegna, morta la giovane alla quale il marito aveva sparato in testa.
6: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente, così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione. Duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
8: Terme Santa Lucia Tolentino.
9: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
10: Dalle acque, un aiuto al benessere.
8: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
10: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
11: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Flower DJ. Flower DJ.
15: Ben ritrovati con la grande musica dance degli anni 70 e 80. Musica commerciale, ma anche musica introvabile. Ogni sabato pomeriggio ed in replica il martedì dalle 17, Flower DJ è con la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata.

voi in esclusiva la grande musica dance negli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: territorio americano, il presidente Trump dichiara Hormuz presidio statunitense, tensione sempre alta intorno allo stretto dove oggi una nave è stata colpita da un proiettile, ferito un membro dell'equipaggio. Stallo in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu respinge il piano di pace dell'inviato di Trump Kushner, niente disarmo a Gaza, si continua a combattere anche in Ucraina con attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Caos embrioni, si moltiplicano i casi di sospetti scambi di provette durante la fecondazione assistita, da Milano a Napoli a Cipro si cerca di far luce su possibili errori che pesano sulla vita delle persone. Tra caldo e rincari, l'AFA concede una tregua mentre si attende una perturbazione nel fine settimana, ma le alte temperature portano rincari ai prodotti agricoli e non solo, tra i rincari più alti pesa quello del caffè al bar. Buonasera da Pierachile Dolfini, tensione nello stretto di Hormuz dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Fausto Nicastro.
1: Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio. Con queste parole il capo negoziatore iraniano Khalibaf ribadisce lo stallo nelle trattative con Washington chiedendo la revoca del blocco marittimo, delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle operazioni militari. L'annuncio arriva proprio nel giorno della scadenza del memorandum di giugno che aveva sancito la tregua, più volte comunque violata da entrambe le parti. Dal conto suo il presidente americano Trump dice di non avere intenzione di prolungare il cessate il fuoco e posta sul social network di sua proprietà un'immagine dello stretto di Hormuz con la scritta nuovo territorio americano. Proprio in quelle acque una nave in transito è stata colpita da un proiettile di natura e provenienza non identificata, a riferirlo è l'organo della marina britannica che monitora il traffico marittimo nell'area, che segnala anche danni alle macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Ed è sempre fragile la situazione in tutto il Medio Oriente, nulla di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando così di fatto il piano di pace di Trump. Elena Aquilanti.
2: Hamas è pronta a consegnare le armi a un comitato di transizione, ma il premier israeliano Netanyahu, che è in piena campagna elettorale, ha respinto l'apertura. Nessun ritiro militare senza il totale smantellamento del gruppo. Così l'inviato americano Kushner è al lavoro per salvare la tregua. In Cisgiordania, intanto, il villaggio palestinese di Qusra è da 10 giorni sotto l'assedio dei coloni, che bloccano le vie d'accesso alle abitazioni. La popolazione è di fatto intrappolata all'interno delle case, tagliata fuori dai rifornimenti di cibo e acqua. L'esercito, intervenuto dopo 3 giorni, ha smantellato l'accampamento militare dei coloni, ma non li ha davvero allontanati dalla zona. Le tensioni minacciano ora di allargarsi oltre confine. Sul fronte siriano, Damasco accusa Israele di un raid aereo contro un aeroporto militare a Idlib, un'escalation definita non necessaria dagli Stati Uniti, che rischia di far precipitare i già fragili equilibri della regione. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca colpiscono Kharkiv, Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza-Teruel.
3: A Kiev, dopo la pausa estiva, ha riaperto il Parlamento che domani dovrebbe approvare la nomina, appena annunciata dal presidente Volodymyr Zelensky, del generale Ivan Khmara, nuovo ministro della difesa, in seguito alla rimozione a luglio scorso di Mikhailo Fedorov, per il quale da un mese manifestanti ucraini scendono in piazza chiedendone il reintegro. Tornerà a titolare agli esteri Andriy Sybiha, che finora con il secondo rimposto di governo in meno di un anno ricopriva l'incarico ad interim. Il ministro oggi ha incontrato l'omologo belga, Maxime Prevot, in un rifugio sotterraneo a Kiev, mentre nella capitale suonava l'allarme aereo. Nell'area centro-orientale del paese, in diverse città, è scattata l'evacuazione degli abitanti, ma ad essere preso di mira da 2 missili russi questa mattina è stato il nord-est. In un villaggio della regione di confine di Kharkiv sono state almeno 10 le vittime di un attacco a edifici residenziali, riferiscono le autorità locali. Intanto, la notte scorsa l'Ucraina ha lanciato quasi 800 droni in diverse regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Caro carburanti, legato naturalmente alle questioni internazionali, il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto scorso, quando il governo ha emanato l'ultimo decreto accise. Giuseppe Caporaso.
4: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese, secondo l'osservatorio del del Dicastero. Oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,06% a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Svizzera segue le orme della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. I casi di scambio di embrioni da Napoli a Cipro passando per Milano si moltiplicano. Gli errori legati alla fecondazione in vitro e che in modo irreversibile segnano la vita di chi sta per venire al mondo. Raffaella Frullone.
5: A Napoli almeno 29 coppie vivono un'attesa snervante. 25 potrebbero essere biologicamente compatibili con la bimba nata da fecondazione in vitro e risultata poi non geneticamente legata alla donna che l'ha partorita e al marito. Altre 4 coppie chiedono invece che fine abbiano fatto i propri embrioni congelati al San Paolo. Una potrebbe essere legata proprio alla bambina. Il caso arriva a meno di un mese da quello del San Raffaele di Milano, dove un embrione prodotto in laboratorio è stato trasferito nell'utero della donna sbagliata. L'errore è stato scoperto dopo l'impianto, l'embrione soppresso, il laboratorio sospeso. Gli errori superano i confini italiani. A Cipro del Nord almeno 30 bambini sarebbero stati concepiti con seme e ovuli di fornitori diversi da quelli selezionati dalle coppie committenti. La presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana precisa che in Italia l'errore è rarissimo, ma di fatto è la procedura stessa ad aver introdotto questo rischio e quelle scambiate non sono provette ma vite umane. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì fissata per il prossimo 15 ottobre, la prima udienza del processo a carico di Luca Spada, il 27enne autista della Croce Rossa indagato per aver ucciso volontariamente alcuni pazienti. Andrea Domaschio.
6: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza che guidava. Il prossimo 15 ottobre è stata fissata la prima udienza del processo a suo carico in corte d'assise a Forlì. Il procedimento con rito immediato chiesto dalla procura forlivese riguarda in particolare la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta il 25 novembre dell'anno scorso. È infatti questo l'omicidio per cui Spada si trova già in carcere con misura cautelare massima decisa dal giudice. Per gli altri 5 casi di decessi sospetti di pazienti trasportati nella sua ambulanza, che gli inquirenti contestano a Luca Spada, le indagini sarebbero tuttora in corso. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord. Le temperature tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di Mercurio è destinata a risalire. Erika Calvani.
7: Dopo settimane di afa e temperature torride è arrivato il maltempo. Una perturbazione proveniente dall'Europa centrale e in transito sull'Italia insiste al momento sul sud della nostra penisola, con rovesci anche intensi. La Protezione Civile ha attenzionato per la giornata di oggi ben 10 regioni e prorogato fino a stasera alle 20 l'allerta meteo in Campania, dove temporali, grandine e vento forte hanno già provocato allagamenti e la caduta di alberi. Nei prossimi giorni l'Italia si troverà divisa in due sul fronte climatico. In alcune zone le temperature subiranno una flessione, mentre in altre il caldo continuerà ad essere protagonista, seppure con qualche ondulazione. Almeno fino al fine settimana non è previsto comunque nessun bollino rosso per caldo, ma da domani sarà già bollino arancione nelle città di Roma e Ancona, alle quali si aggiungeranno il giorno dopo Bologna, Bari e Campobasso. Una nuova perturbazione invece si sta avvicinando al nord Italia, dove sono attesi da giovedì rovesci temporaleschi a nord-ovest. Erika Calvani, linea allo studio.
0: Il caldo e la siccità mettono a rischio i raccolti in agricoltura e provocano un rialzo dei prezzi per i consumatori, ma tra i rincari ai quali gli italiani devono far fronte c'è anche quello del caffè. Un espresso al bar costa oggi quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa, la tazzina più cara a Bolzano. Paola Gatti.
7: Il caffè è un piacere, ma bere un espresso al bar ormai è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. Rispetto a 5 anni fa, il prezzo di una tazzina, in media pari a 1,29 euro, con variazioni a seconda delle province, è salito di quasi un quarto. La città più cara è Bolzano, dove costa 1,50 euro. La più economica è Messina, con un prezzo medio di circa 1 euro. Ma nonostante i rincari, c'è chi proprio non vuole farne a meno. L'aumento non si deve al rincaro della materia prima. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, a incidere sarebbero i costi energetici e di gestione in capo agli esercenti. Così, per risparmiare, molti italiani preferiscono farsi il caffè a casa con la moka, mentre qualcuno ci rinuncia perché rende nervosi. Paola Gatti, linea allo studio.
0: Proseguono le indagini per cercare i ladri che hanno messo a segno il colpo di Ferragosto al Museo Regionale di Messina, trafugando alcune opere di Antonello da Messina, 6 le opere prese nel museo, abbandonate 2 durante la fuga. I rapinatori però, è un'indiscrezione che arriva dalle indagini, avrebbero lasciato alcune tracce. Si lavora su queste. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. La sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare imputazioni pesantissime dall'aver creato dipendenza ai social nei bambini e nei ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori. Pierluigi Vito.
8: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Una notizia che ha colpito il mondo dell'hippica: è morto il cavallo Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il grande slam per 2 volte, nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elitropelt. Era nato nel 1995. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide DDRG, a Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
9: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

che non è solo una condizione atmosferica, è una presenza fisica, quasi un personaggio a sé, che pesa sulle spalle, acceca gli occhi e a volte spinge a fare cose che altrimenti non faremmo.

Mursol stringe amicizia con Raymond, un vicino di casa dei Modiloschi, che ha rapporti violenti con la sua amante, una donna di origine araba. Raymond chiede a Mursol di scrivergli una lettera per attirare la donna e poi umiliarla, e Mursol accetta con la stessa mancanza di giudizio morale con cui affronta ogni altra richiesta della vita. Non è cattiveria, esattamente, è piuttosto un'assenza quasi totale di quel filtro etico che normalmente ci fa valutare le conseguenze delle nostre azioni sugli altri. Mursol ascolta Raymond raccontare i dettagli della relazione violenta, il pestaggio della donna, la rabbia repressa, e reagisce con lo stesso tono neutro con cui commenterebbe il tempo atmosferico, senza mai fermarsi a chiedersi se stia facendo qualcosa di giusto o sbagliato. Un giorno, Mursolt, Raymond e Marie vanno al mare in una casa di un amico. Lì incontrano il fratello della donna maltrattata da Raymond e altri uomini del suo gruppo, e la tensione tra i due gruppi cresce. Un primo scontro fisico scoppia sulla spiaggia, rapido, quasi grottesco nella sua brutalità improvvisa, e lascia Raymond ferito a un braccio e alla bocca. Il sole, in questa parte della storia, diventa quasi un personaggio ossessivo, descritto in ogni dettaglio, in ogni riflesso accecante, sull'acqua, in ogni goccia di sudore. Mursol cammina lungo la spiaggia in un momento di calore insopportabile, con la testa che gli scoppia, con la luce che gli acceca la vista, mentre Raymond, ancora sanguinante, gli affida per precauzione la propria pistola. È in quel momento, sotto quel sole implacabile, quasi fisicamente opprimente, che la storia si avvia verso il suo punto di non ritorno. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi ha come parola sole. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro frammento di questa storia.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mamma!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi per la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per Festival Storie. Ritornerà dal 23 agosto al 29 dicembre Festival Storie, rassegna culturale giunta quest'anno alla sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. La manifestazione, che ha saputo costruire nel corso dell'edizione un itinerario culturale che ha superato i confini dei campanili per raccontare una sola grande storia, ossia quella delle Marche e dei Borghi, quest'anno ospiterà personaggi illustri, tra cui Marco Travaglio, Sofia Raffaeli, Giorgio Pasotti, Federico Buffa, Barbara Capponi, Andrea Zorzi, Natascia Stefanenko e molti altri. 9 saranno gli spettacoli con ingresso a pagamento, mentre gli altri 15 ad ingresso libero, per un totale di ben 24 eventi che animeranno i 12 comuni. L'inaugurazione è in programma domenica 23 agosto alle ore 21:15 a Montefiore dell'Aso, al Polo Museale San Francesco, con Serena D'Amato e Daniela Damiani, protagoniste dello spettacolo dedicato alla pizzica salentina. Ecco alcuni degli appuntamenti di Festival Storie del mese di agosto, settembre e una parte di ottobre. Martedì 25 agosto a Ponzano di Fermo, sul sagrato la chiesa di San Marco, alle ore 21:15, l'appuntamento è con Federico Buffa, che racconterà il mito Diego Armando Maradona. Mercoledì 2 settembre, sempre a Ponzano di Fermo, Natascia Stefanenko, che, intervistata da Raffaele Vitali, presenterà Dalle Marche con amore. Sabato 5 settembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale di Penna San Giovanni è il spazio invece all'Orchestra Mercadante con It Vorria Vasà, omaggio alle grandi melodie napoletane. Venerdì 11 settembre alle ore 21:15 al Teatro Beniamino Gigli di Monsan Pietro Morico, Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21:15 Federico Buffa ritornerà e questa volta sarà a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e Grande Torino. Sabato 26 settembre alle ore 21:15 all'Auditorium Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano, Gioia Bartali racconterà Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. Domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplanio e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. Venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Materano arriveranno Julian e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista invece Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tomasi dialogherà con Vincenzo Maragona nell'incontro Etica e valori nello sport dedicato alle scolaresche. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Lautizzi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, in blu.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Ilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese.

0: cosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Colora la tua estate: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Smooth Jazz Caffè. La musica per chi ama la musica.

0: Centro Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
13: Ma la radio va e non si fermerà, la prenderà per mano e segnerà volare.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

mi hai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora te.

0: che si fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

ancora è che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: importante.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.